di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

di Msambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.